le cannelloni, sa de San Mieux. Mamma mia, come vien servì alla pizzeria, alla pizzeria. Mamma mia, come vien servì alla pizzeria di Napoli. Signori, signorina, le

di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finire, le gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' special de ma fabbricazione, chi le vremanta se costò pur battere in maison, l'addizione usavo lo tango ne pa pressé. E certo